na kina semi ko mona abi mana bo so tote ya konde indi si mona na libo chance mais forza italia baki malauka come la boki rap so ko chocho toto lukano io miesi Felipe Mbele, ganga na yo papa. Natura, ibala bine iti. Enga bali bobala mokomba kenda kamutasoe. Enga bota bo, enga boti mo serekete. Obala mokomba lo

0: Bon, mbe, yo wane la tikwa.
1: Yo wane la.
0: Basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta,